Radio 6023. Stay Rock.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
2: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Immancabile Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte.
3: E poi i Bundabash con Per un milione.
4: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: cose che quando mi scambiano per te mi chiedono pure il fumo.
1: Bastardo.
2: Una radio di protagonisti.
3: Una radio da protagonisti.
4: Radio 6023.
5: I need you right in front of me.
6: Radio 6023.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi, a me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci, fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nbdew biftit kuntest storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha it-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni, ħolqu l-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-pass il-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu lan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk ta' Netherlands mit 12 membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li raw hemm sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej inkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għal President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemm hi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jsir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fit-2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l quddiem f'ċerti joqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għal-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fuqsma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħa wkoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-wol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. U l-introduzzjoni tagħha tibet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom. Estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġi firmat fis-26 ta' frar 2001 u daħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adeżjoni ta' 10 pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-piżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bitweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Quello del mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che aiuta persone, imprese e organizzazioni che incontrano problemi con l'amministrazione europea. Indaga sui casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione e fa quindi da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee. Il termine mediatore si riferisce sia all'organo che alla persona a capo di questo ufficio indipendente. Ogni anno il mediatore riferisce al Parlamento sulle sue attività e presenta una relazione ai deputati.
3: Il mediatore è eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 5 anni. Dal dicembre 2024 l'incarico è affidato a Teresa Angigno, esperta indipendente di diritti umani e ricercatrice universitaria. Angigno fa anche parte del comitato di vigilanza dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode e in passato è stata vice difensore civico del Portogallo. Prima di lei, a ricoprire la carica di mediatrice europea dal luglio 2013 è stata Emily O'Reilly, ex giornalista irlandese.
2: Abbiamo visto che uno dei compiti del mediatore è quello di occuparsi dei casi di cattiva amministrazione. Si tratta in particolare di irregolarità amministrative, trattamenti ingiusti e discriminazioni, ma anche di abusi di potere, politiche di assunzione e casi di mancata risposta o di rifiuto di accesso a informazioni di interesse pubblico.
3: Resta comunque il fatto che chi vuole sporgere denuncia deve prima contattare l'istituzione interessata per cercare di risolvere il problema. Solo dopo, se la situazione non è risolta, potrà rivolgersi al mediatore e presentare la sua denuncia in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea.
2: In quanto organo imparziale, il mediatore non riceve istruzioni da governi né da organizzazioni. Può avviare indagini di propria iniziativa, ma non può indagare su questioni che sono oggetto di procedimenti giudiziari. In circostanze eccezionali e su richiesta del Parlamento europeo, il mediatore può essere destituito dalla Corte di Giustizia dell'Unione se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o se ha commesso una grave mancanza.
3: Come interviene il mediatore? Per prima cosa avverte e informa l'istituzione interessata. Se questo non è sufficiente a risolvere il problema, cercherà di raggiungere un accordo amichevole per porre rimedio alla situazione. Se anche questo non funziona, rivolge delle raccomandazioni all'istituzione. E se l'istituzione in questione non accetta le raccomandazioni, il mediatore presenta una relazione speciale al Parlamento europeo che adotterà le misure del caso.
2: Prendiamo un esempio del luglio 2024. In 5 indagini distinte, l'allora mediatrice Emily O'Reilly aveva riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio Europeo di Selezione del Personale, più conosciuto come EPSO, per il modo in cui aveva gestito dei reclami che si riferivano ai test di assunzione online. In particolare, i candidati avevano segnalato problemi nell'avvio delle prove, il malfunzionamento degli strumenti sulla piattaforma e tempi di attesa eccessivi.
3: In una delle indagini, la mediatrice ha suggerito all'EPSO di esaminare se fosse possibile verificare a posteriori gli aspetti tecnici di una prova già effettuata, compreso il funzionamento dei vari strumenti, consultando i registri tecnici. Per quanto possibile, l'EPSO dovrà includere questa funzionalità nel prossimo contratto che concluderà con il fornitore di test a distanza. Nelle altre 4 indagini, Emily O'Reilly ha chiesto all'EPSO di contattare i denuncianti per trovare una soluzione adeguata ed equa adattata a ciascuna situazione.
2: Contemporaneamente alle 5 indagini di cui abbiamo parlato, la mediatrice ne ha condotta un'altra, di sua iniziativa, sull'uso dei test a distanza da parte dell'EPSO. Nelle sue conclusioni, ha suggerito di assicurarsi che i requisiti tecnici non svantaggino alcuni candidati o impediscano loro di sostenere i test a distanza. Ha anche chiesto che i candidati possano avere accesso a istruzioni sulla risoluzione dei problemi e sulla presentazione di un reclamo durante le prove e che l'EPSO riveda le sue linee guida al riguardo. Ha poi concluso che se non dovesse riuscire a garantire pari opportunità nei test a distanza, l'EPSO dovrebbe dare ai candidati la possibilità di tornare a sostenere le prove in presenza.
3: Come abbiamo visto, quindi, oltre a indagare su denunce specifiche, il mediatore europeo può anche lavorare in maniera proattiva. Può richiamare l'attenzione su questioni politiche di interesse pubblico ed esaminare determinate problematiche riguardanti le istituzioni dell'Unione e il processo decisionale democratico.
2: Ciò che il mediatore invece non può fare è trattare denunce contro le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri, anche quando riguardano questioni relative all'Unione Europea. In questi casi sono più adatti i difensori civici nazionali o regionali.
3: Ogni anno l'ufficio del mediatore tratta più di 700 denunce provenienti da tutta l'Unione Europea e avvia oltre 350 indagini. Poiché aiuta persone, imprese e organizzazioni a risolvere i problemi con l'amministrazione europea, possiamo concludere che il suo è sicuramente un ruolo essenziale per il buon funzionamento dell'Unione.
2: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Il nostro pianeta è bello, ma fragile. Aumento delle temperature, condizioni meteorologiche estreme, scomparsa degli ecosistemi. I cambiamenti climatici ormai non sono più una minaccia lontana. Sono qui e sono una delle più grandi sfide che l'umanità abbia mai affrontato. Al centro della risposta globale c'è l'Accordo di Parigi, un impegno fondamentale per limitare il riscaldamento del pianeta e unire paesi di tutto il mondo nell'azione per il clima.
3: In questo episodio della serie Alzare la posta, legiferare meglio, esamineremo più da vicino cosa comporta questo accordo, in che modo l'Unione Europea lo sta attuando e qual è la situazione nel resto del mondo.
4: adottato nel 2015 durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP21, l'Accordo di Parigi è un trattato internazionale giuridicamente vincolante. Il suo obiettivo principale è mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. L'ideale sarebbe 1,5 gradi. L'accordo riunisce quasi tutti i paesi del mondo in un impegno comune per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ciascun paese stabilisce i propri obiettivi, i cosiddetti contributi determinati a livello nazionale, che dal 2015 vengono aggiornati ogni 5 anni.
3: L'accordo prevede meccanismi di trasparenza, rendicontazione e finanziamento per il clima. I paesi sviluppati sono inoltre tenuti a sostenere quelli in via di sviluppo negli sforzi di adattamento e mitigazione.
4: L'Unione Europea ha ratificato l'Accordo di Parigi nel 2016, facendone il pilastro della sua politica climatica. Per mantenere gli impegni assunti dall'Unione, nel 2019 la Commissione Europea ha lanciato il Green Deal Europeo, un piano di ampio respiro per trasformare il modo in cui l'Europa vive, viaggia, coltiva cibo e fa affari. Al centro di questo piano ci sono le politiche in materia di energia, mobilità, agricoltura e biodiversità, tutte concepite per convertire l'economia europea in un'economia sostenibile.
3: Un anno dopo, nel 2020, l'Unione Europea si è posta obiettivi climatici ancora più ambiziosi, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La tappa finale è giungere alla neutralità climatica entro il 2050. Gli impegni assunti con il Green Deal sono diventati legge nel 2021. La normativa europea sul clima fissa obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri e prevede misure per tenere traccia dei progressi e adeguare gli interventi di conseguenza. Dall'energia pulita alle economie circolari, questa legge sta riconfigurando il modello economico dell'Unione per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
4: Il Parlamento europeo ha contribuito in modo determinante a definire l'azione dell'Europa per il clima. Ha spinto per rendere giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e i deputati europei continuano a esaminare la legislazione per garantire che l'Unione rispetti i suoi obblighi. Il Parlamento è stato anche promotore di una transizione giusta per aiutare i lavoratori e le regioni che più risentono dell'abbandono dei combustibili fossili e si batte costantemente per la giustizia climatica globale, facendo in modo che l'Europa contribuisca in modo adeguato ai finanziamenti internazionali per il clima, in particolare quelli destinati ai paesi in via di sviluppo.
3: Quando parliamo di cambiamenti climatici è fondamentale capire da dove proviene il grosso delle emissioni. Sebbene Pechino punti alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060, la Cina rimane in cima alla lista. È infatti responsabile di quasi 1/3 delle emissioni globali, in gran parte dovute all'utilizzo di carbone e alla rapida crescita industriale. Seguono gli Stati Uniti, con elevate emissioni dovute ai trasporti, all'energia e all'industria. Dal 2023 l'Unione Europea è al 4º posto, dopo l'India. L'Europa, che negli ultimi anni ha costantemente ridotto le emissioni, è responsabile di circa il 6% delle emissioni globali.
4: Molti paesi in via di sviluppo hanno fissato obiettivi ambiziosi, ma hanno bisogno di sostegno finanziario e tecnologico per raggiungerli. Altre nazioni, invece, non hanno aggiornato i loro piani climatici, facendo temere che il mondo non raggiungerà l'obiettivo di 1,5 gradi.
3: È chiaro che senza un impegno comune la situazione non migliorerà nel modo previsto dall'Accordo di Parigi. Questa preoccupazione si è accentuata nel gennaio 2025, quando, poco dopo il suo secondo insediamento, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dall'accordo per la seconda volta.
4: L'Accordo di Parigi è un quadro di riferimento, ma spetta a ciascuno di noi e ai singoli paesi trasformarlo in realtà. L'Unione Europea, in particolare il Parlamento Europeo, continueranno a battersi per un'azione per il clima equa e urgente. Dopotutto, la crisi climatica non conosce frontiere, né dovrebbe farlo la nostra risposta.
3: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: We'll be right back. Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať rozdeleniu kresiel v parlamente. Európsky parlament je zákonodarný orgán Európskej únie, ktorý reprezentuje záujmy miliónov občanov 27 členských štátov únie. Bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a presvedčenie je rozdelenie kresiel v parlamente dôkazom o záväzku únie k demokracii a zastupovaniu záujmov jej občanov. Z tohto ročných európskych volieb vzíde 720 novozvolených europoslancov, čo je o 15 viac než v súčasnom končiacom parlamente. Ak chceme lepšie pochopiť, ako funguje demokratický proces v Európskej únii, povedzme si viac o tom, ako sa kreslá v Európskom parlamente rozdeľujú medzi jednotlivé členské krajiny únie. Kreslá sa rozdeľujú na základe systému tzv. Zostupnej proporcionality, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Podľa tejto koncepcie sa každej krajine prideli určitý počet kresiel. Väčšie krajiny majú viac kresiel a menšie ich majú menej. Zároveň platí, že europoslanci z väčších štátov zastupujú viac obyvateľov, než europoslanci z menších krajín. Napríklad Nemecko je štátom s najvyšším počtom obyvateľov v Únii a má 96 kresiel, čo je v europarlamente najviac. Na druhej strane menšie krajiny, ako Malta, Luxembursko či Cyprus, ich majú len 6, čo je aj najnižší možný počet kresiel na krajinu. V prípade Nemecka tak na jedného europoslanca pripadá zhruba 860 tisíc občanov, zatiaľ čo v prípade Malty je to približne 90 tisíc ľudí. Hlas každého občana má rovnakú váhu bez ohľadu na krajinu, v ktorej žije. Poslanci sú po zvolení zaradení do politických skupín, ktoré sú utvorené na základe politickej a nie štátnej príslušnosti. Počas 9. volebného obdobia v rokoch 2019 až 2024 ich bolo v parlamente 7. Tento počet však nie je pevne stanovený. Na to, aby vznikla politická skupina, je potrebných minimálne 23 poslancov, pričom v jednej skupine musí byť zastúpená aspoň 1/4 krajín Európskej únie. Po júnových európskych voľbách bude rozdelenie kresiel odzrkadľovať rozmanitú politickú situáciu na európskom kontinente. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a politík, ktoré majú vplyv na životy miliónov ľudí v celej Európskej únii. To je iba jeden z dôvodov, prečo je váš hlas v týchto voľbách taký dôležitý. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvníte aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať dosah na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Välkommen till podden Historia och fakta, där vi tar upp viktiga historiska händelser och vilka effekter de fick på sikt. I det här avsnittet tar vi upp en av de viktigaste milstolparna i Europasamarbetet, Maastricht-fördraget. Vi ska också titta på hur det uppdaterades genom Amsterdam-fördraget och Nice-fördraget. Vi går även igenom det historiska sammanhanget, hur det såg ut när de här fördragen trädde i kraft och vilken inverkan de hade. För att förstå Maastricht-fördraget behöver vi först lite historisk bakgrund. Europaprojektet började ta form under förödelsen efter andra världskriget. De europeiska regeringarna var fast beslutna att förhindra ett nytt krig och tanken var att ekonomiskt samarbete skulle säkra freden. Därför skapade de 1951 Europeiska kol- och stålgemenskapen, följt av Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957 genom Romfördraget. Nästa stora steg var Europeiska enhetsakten 1986. Den skulle senast 1992 skapa en inre marknad inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den inre marknaden skulle garantera fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men mot slutet av 1980-talet kände medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen behovet av ett ännu närmare samarbete, inte bara ekonomiskt utan även på det politiska planet.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

lo sai che ti tradisco con catene. Notti bianche di peccati di lavoro, mentre passano le code della neve. Tra gli svincoli di questa corsa all'oro, e li vedo di sfuggita i campanili, nelle piazze che già devo aver sognato, mentre cerco gli indirizzi intirizziti delle ditte che mi hanno segnalato.

L'autostrada taglia il fiato alle vallate e le apre a nuovi centri commerciali. L'autoradio ti promette compagnia ed un fronte d'aria fredda in arrivo.

0: pioggia lenta sopra un vecchio karaoke e sulla sagra della gnocca del solstizio. Amor mio, che mondo di imbecilli, tutti che tirano a farti soggezione. Così l'orgoglio l'ho ridotto a zero per infilarmi nella coda del pavone.
1: Amore mio,
0: ma amore mio, quando verrà il disgelo

0: Hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Wake up.
11: Sei zero ventitré.
12: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
3: Radio 6023.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: A tutte le cantanti italiane. Severo ma giusto.

soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini!

0: di uno stato in coma.
1: E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere sopra.

0: You're listening to 6023 channel, and we're Submotion Orchestra, and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
1: Stai ascoltando la Maratona di Aerofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Signore e signori capi di Stato e di Governo, signori presidenti delle istituzioni europee, gentili ospiti, sono molto onorato di accogliervi oggi al Quirinale, a conclusione della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
6: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
5: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
6: Cosa ho detto?
5: 27esima.
6: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
5: Comunque,
6: siamo
5: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
6: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
5: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
6: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
5: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
7: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Uradio, e continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate?
11: Eurofonica.
7: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
11: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
20: 14ª puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che, come avete capito oramai da oramai quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapolis, accanto a me il grandissimo regista nonché speaker Nicola Pifferi e davanti a me la divina Caterina Moser.
21: Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana. E poi la decisione sempre del Parlamento europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna. E poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi. E poi, inevitabile, parliamo anche di cronaca, degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
22: Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentirci una clip del suo discorso.
21: Signore e signori, gentili colleghi, questa è la mia ultima plenaria come presidente del Parlamento europeo e rappresenta quindi un momento emozionante della mia vita. 5 anni fa, dopo le elezioni, ho detto chiaramente che il mio obiettivo sarebbe stato di rendere il Parlamento più ascoltato e con più capacità di influenzare le decisioni. 5 anni dopo posso dire che insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo, portando il Parlamento a un livello mai visto. Lo abbiamo trasformato in uno spazio di democrazia europea. Qui, in questa aula, si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore
13: e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente, ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore, un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
20: Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016 è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno. E mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
22: Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, che quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia, 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
20: E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda per esempio l'esito ovviamente del 23 giugno 2016 che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni potenzialmente controverse e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
21: E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia, legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen. Schengen che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. Insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
22: Ma non solo crisi all'interno insomma dell'Unione, anche con i paesi fuori, insomma la crisi con l'America, con il fallimento dell'accordo TTIP e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione ad Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Britagi Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
20: E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. Ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente, però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato stato all'interno dell'Unione Europea.
22: E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento Europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
21: Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono tanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento Europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
20: E proprio di questo, di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana, ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
14: Joyeux Noël! E ben anni.
16: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
10: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: C'è Maretta al Parlamento Europeo, così titolava il Post qualche settimana fa, e la metafora marina rende bene l'idea della situazione del PE. Lo scorso 24 novembre Martin Schulz ha annunciato che non si ricandiderà dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente dell'Europarlamento da regolamento dura la metà della legislatura, quindi 2 anni e mezzo su 5. Sembrerebbe un annuncio naturale. Schulz viene da 2 mandati consecutivi, un unicum nella storia dell'istituzione. Perché allora tanto allarme? Dalle elezioni per il Parlamento Europeo del 2014 non è scaturita una maggioranza schiacciante. I 2 gruppi parlamentari più rappresentati sono stati il PPE ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i 2 gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento Europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i 2 gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri 2 italiani nelle fila di gruppi minoritari, come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai 2 grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo. Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri 2 popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza, nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella, invece, punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menin, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
0: Eurofonica.
16: Eurofonica.
18: Eurofonica.
20: E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
23: Eurofonica.
24: Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana quella che si annuncia il 17 di

0: avrà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker, a partire da gennaio potrebbe scomparire. Questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo.
1: Eurofonica!
2: Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero uno in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo, sì, scusate, mi sono arrivato un po'
3: ma
2: tardi.
3: Noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
2: Caffè dei Treni Persi, ragazzi, scusatemi, io ho tutti i loro album, tra l'altro, anzi volevo salutarli uno per uno.
3: Li salutiamo e intanto noi continuiamo a parlare del Parlamento Europeo, perché era il settembre 2015 quando Bonanno, proprio durante il discorso di Juncker, in uno dei momenti più drammatici della storia dell'Europa, indossa una maschera di Angela Merkel e inizia a fare una sceneggiata nel bel mezzo della plenaria.
4: Non si è trattato però di un semplice caso isolato, per questo il Parlamento ha deciso di dotarsi di un codice di condotta per i membri appunto del Parlamento Europeo, un codice di condotta che deve essere rafforzato, che includa divieti espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi, Euradio, Sena.
5: Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento Europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata a stragrande maggioranza una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. Provvedimenti necessari soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nigga per indicare le persone di colore. Il codice di condotta è entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento Europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani.

0: bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, Radio Siena, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.

0: appuntamento con Lily d'Agosto su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016, ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parliamo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo due giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
1: E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e tre feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks, autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei tre attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
2: Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molti di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
0: Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi non collegati tra loro, che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
1: Partiamo subito da Berlino.
3: Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino, non sono finora riusciti a contattarla. Quindi non possiamo dire nulla per ora perché non abbiamo la certezza, perché la Farnesina non ha ancora confermato.
1: Quello che era certo però è che erano due uomini alla guida, giusto?
3: Beh, due uomini, ma non proprio tutti e due alla guida, perché uno dei due era già morto prima che il tir travolgesse i mercatini di Natale. Si tratta di Lukasz Urban, polacco di 37 anni, finora nessun precedente penale, e secondo gli inquirenti il suo camion sarebbe partito da Cinisello Balsamo, che è una zona nord di Milano, ed è arrivato a Berlino lunedì pomeriggio, e in quel momento Lukasz sarebbe stato aggredito e ucciso dall'attentatore dopo aver opposto resistenza. Quindi si può dire che è morto prima della collisione con assoluta certezza. All'inizio la polizia aveva arrestato un pakistano che si trova lì al momento dell'incidente, però lo ha rilasciato subito dopo, qualche ora di confusione possiamo dire, e poi la polizia ha chiarito le idee ed è partita la caccia all'uomo in Germania. E la polizia tedesca sta cercando Anis A, tunisino, in passato osservato speciale delle autorità, sembra ironico dirlo ora, per i suoi legami con l'estremista islamico Abu Bala, che è un imam che predica per l'aiuto allo Stato islamico. Sotto il sedile del guidatore la polizia ha trovato un duldung, che non è un oggetto sessuale per provocare il piacere, ma è il nome di un documento che permette agli immigrati a cui è stato negato il permesso di soggiorno di girare per il paese in attesa di un giudizio definitivo. Quindi a momenti ci potrebbe essere un blitz a Kleve, Nord Reno, e nel Nord Reno-Vestfalia, una regione che un Land tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, perché è proprio quella dove si candiderà Martin Schulz alle prossime elezioni politiche. Lì, a Kleve, a pochi passi dal confine olandese, c'è un centro profughi che fino a dicembre ha ospitato Alice prima che il tunisino facesse perdere le sue tracce.
1: Quindi Andrea, il luogo scelto non è forse casuale?
3: No, c'è un punto di contatto tra tutti gli attentati che avete citato prima, cioè l'importanza del luogo. Perdonatemi per l'accento, visto che la puntata di oggi è proprio a Trento, però il Kurfürstendamm è uno dei viali di Berlino più ricchi della città, è una delle zone più importanti. E il mercatino si trova proprio sotto la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, cioè la chiesa simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché è stata bombardata dagli alleati, perché i suoi resti sono ancora rimasti. E quindi l'attentato è simile a quello del 16 luglio che è avvenuto a Nizza, dove, come avete ricordato prima, un tir ha travolto la folla e c'era sempre un tunisino alla guida, e sempre in quel momento è stato rivendicato dall'ISIS. La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale. Quindi festa laica e festa religiosa.
1: Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta. Ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
3: Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
1: Se Berlino piange, però Ankara non ride.
3: Sì, l'altro evento importante è stato ieri quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia a Mosca, e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico, e visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
0: E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Dara Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
4: The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's going to bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria, and Turkey government to fight ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey, and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability and believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
5: Eurofonica! periodo che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna, i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo. È un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare, per merito suo, e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
6: Ed erano i Desiderata con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai, Kate. No, siamo senz'altro cose più interessanti.
1: Eh no, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
6: Sì, esatto.
1: Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutta l'area del circuito Raduni, e continuiamo con la nostra press review.
0: Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di aiuti con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve l'anno prossimo in Germania e in Olanda, i due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
2: E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troica di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice: l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras, e visto che si è impegnato, a questo punto deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora, appunto per scelta politica, si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
1: Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto: la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.

0: Siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino d'Oro. No, stavo scherzando, Eurofonica. E dobbiamo parlare di social, vero Kate?
1: Parliamo di social, perché non solo noi siamo molto social e potete trovare raduni, Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram, eccetera. Insomma, dato che io sono la donna social ormai, il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazione in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari. Quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
0: Che però è più americano Reddit, lo usano sì, tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
2: E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento Europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
3: Ciao, Wissim, Radio Eurofonica, Nobelium System Pietig, Svetkus. Eurofonica!
0: No, ma state scherzando? Cioè, Finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato?
4: No,
0: qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso?
4: È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata. Abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
1: E in chiusura ovviamente anche di quest'anno.
0: Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
4: In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
0: E anche durante, però vabbè.
4: No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno, dopo la pausa invernale, la pausa natalizia, ebbene il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6, live sul network Raduni.
2: Avete sentito, per augurarvi buon Natale, abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni appunto di Eurofonica e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
1: E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le U-Skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia, Radiofonica.
2: Buon Natale!
5: U-Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce, senza infingimenti, come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
8: Euro. Eurofonica.
9: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
11: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
12: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana, in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
4: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
12: Cosa ho detto?
4: 27esima.
12: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
4: Comunque,
12: siamo
4: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
12: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
4: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
12: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente all'origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
4: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
13: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'Est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
14: Tre città, una sola voce. 6023.
8: è l'una
10: e 44 minuti.
14: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
17: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
16: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
18: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto, ascoltate 6023 perché ne vale la pena.

0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
12: Di cosa vi occupate?
11: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
12: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
11: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
13: 623
14: 6020 che?
13: 6023
14: 6023
13: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.